Mysteries, Udo pe misericordiae tu et uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum

Mysteries. Ludo pe misericordiae tu ad uti, et e peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,